第一句就話 Pretty woman walking on the street， 係咪真係咁多靚女仔咧？我覺得而家幾好，我好中意而家嘅審美眼光，即係已經唔係以前守舊嗰只，好正。靚嘅女仔通常都贏嘅，但係睇下贏咗係咪去到最尾都係贏咯？係啊，如果你仍然都係即係原地踏步，成日以為自己仲係好風光嘅，咁其實嗰啲光都過曬啦，原來你係黯然，你都未知。OK， 呢個話俾你聽，勝者為王啦 ，The winner takes it all。